sei fortunata. Sì, lo so, mi amo troppo. Ehi, quel corpo, una statua greca. Specchio, specchio della mia brame, c'è la più bella della